già piomba il terror, le folgori intorno ci schiudono l'ale, apristano in giorno.